stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

E buon pomeriggio cari ascoltatori e cari ascoltatrici di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Sono le 15 e 9 minuti nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale si intende. E benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro programma in lingua italiana in questo martedì 11 agosto. E abbiamo voluto iniziare questo incontro con una canzone che è in fondo un invito, un saluto e soprattutto un augurio. Benvenuto di Vasco Rossi. Benvenuti dunque a tutti voi che siete con noi, benvenuti sulle frequenze di RTSI, la vostra radio, per trascorrere insieme, come al solito, dunque questo pomeriggio, un'ora, si tratta di un'ora di tempo dunque dedicata al programma in lingua italiana. All'insegna ovviamente, all'insegna della musica italiana, dell'informazione, della cultura. Eh sì, perché RTSI è una radio multiculturale. Algazè oggi con voi, come di consueto, vi accompagnerà fino alle 16 con l'assistenza tecnica del mio amico Faisal Haleli, che saluto ovviamente cordialmente. E anche oggi abbiamo preparato per voi una playlist ricca e varia di canzoni italiane, nella speranza che la nostra scelta musicale possa farvi compagnia, regalarvi qualche emozione, perché no, e farvi anche cantare insieme a noi. E naturalmente vi invito a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, perché fino alle 16 ci saranno musica, parole, informazioni da condividere con voi. Ma prima di continuare con la nostra playlist, come sempre diamo uno sguardo al cielo e alle condizioni meteo. Per quanto riguarda la situazione meteo in Tunisia, anche oggi martedì 11 agosto, il caldo continua a farsi sentire, con temperature elevate, soprattutto nelle regioni interne e meridionali. Sulle coste il caldo può risultare un po' più temperato, grazie alle brezze marine, mentre il cielo si presenta generalmente sereno, poco nuvoloso. E per domani mercoledì 12 agosto il tempo dovrebbe rimanere prevalentemente stabile e caldo, con temperature ancora estive e condizioni generalmente favorevoli, soprattutto lungo le coste. Insomma, siamo pienamente nel cuore dell'estate tunisina. E proprio parlando di sole, di estate e di cielo, tra poco parleremo di un fenomeno astronomico davvero particolare, che potremo osservare domani dalla Tunisia, ma per il momento cambiamo atmosfera e lasciamoci accompagnare dalla musica. E visto che abbiamo parlato di sole, di estate e di caldo, quale titolo potrebbe essere più appropriato? Occhiali da sole, una bellissima canzone di Diodato. E allora mettetevi comodi e, perché no, preparate i vostri occhiali da sole. Ecco, per voi ovviamente, Diodato con Occhiali da sole.

Eccoci di nuovo insieme, sono le 15:18 minuti, sempre sulle frequenze di RTSI, dunque abbiamo ascoltato insieme a Occhiali da Sole, dunque di Diodato, e gli occhiali da sole ci offrono proprio dunque lo spunto per parlare di un appuntamento molto particolare con il cielo. Domani mercoledì dunque 12 agosto la luna passerà davanti al sole e ci regalerà dunque una eclissi solare. Dunque la Tunisia si prepara ad assistere domani dunque ad un evento astronomico particolarmente raro. Un'eclissi solare totale attraverserà infatti diverse regioni del mondo, tra cui la Groenlandia settentrionale, l'Islanda, la Spagna ed alcune zone del bacino del Mediterraneo. In Tunisia il fenomeno sarà visibile come un'eclissi parziale al tramonto. E secondo i dati diffusi dalla Città della Scienza di Tunisi, la Luna potrebbe oscurare fino al 59,3% del disco solare al culmine dell'eclissi. Questo fenomeno dunque inizierà in Tunisia alle 18:40, quando il Sole si troverà ancora a circa 6 gradi sopra l'orizzonte. Il culmine dell'eclissi è previsto poi intorno alle 19:11 minuti, quando il sole sarà quasi al tramonto. E a questo punto circa il 60% della sua superficie apparente sarà oscurata dalla luna. Il tramonto avverrà intorno alle 19:19 minuti, mentre il Sole sarà ancora in fase di eclissi. E il fenomeno terminerà completamente dopo il tramonto, il che classifica l'evento in Tunisia come un'eclissi sotto l'orizzonte. E per permettere al pubblico di godere appieno di questo fenomeno, la Città della Scienza organizza una serata speciale di astronomia a Sidi Meshreq nella delegazione di Sejnen nel governatorato di Biserta. E il luogo è stato scelto in particolare per il suo orizzonte occidentale libero da ostacoli, affacciato sul Mediterraneo, che offre condizioni particolarmente favorevoli per l'osservazione del tramonto dell'eclissi. Il programma inizierà alle 18:30 con l'osservazione dell'eclissi parziale tramite telescopi dotati di speciali filtri solari. E i partecipanti potranno seguire le diverse fasi del fenomeno dal suo inizio alle 18:40 minuti fino al tramonto alle 19:19 minuti. E poi è in programma una conferenza scientifica dedicata all'eclissi solare parziale del 12 agosto 2026, dalle 19:30 alle 20, e verranno illustrati i meccanismi delle eclissi solari, le condizioni specifiche per l'osservazione di quella del 12 agosto in Tunisia, nonché i fenomeni astronomici previsti per i prossimi anni. E la serata proseguirà dalle 20 alle 21 con una sessione di osservazione delle stelle. Il pubblico potrà osservare infatti Venere, alcuni oggetti del cielo profondo e scoprire le principali costellazioni e stelle visibili nel cielo estivo. E la Cité des Sciences, dunque la Città delle Scienze, ci ricorda tuttavia che l'osservazione diretta del Sole senza un'adeguata protezione può causare gravi permanenti danni agli occhi. È quindi essenziale utilizzare occhiali specificamente certificati per l'osservazione delle eclissi solari
o strumenti dotati di filtri solari progettati a tale scopo. Dunque l'evento, questo evento in programma domani, mercoledì 12 agosto, a Sidi Meshrug, nella delegazione di Sejnen, è aperto al pubblico, alle famiglie, agli appassionati di astronomia e agli studenti, e offrirà ovviamente l'opportunità di scoprire un fenomeno celeste eccezionale in un ambiente particolarmente favorevole ovviamente alla sua osservazione.

Parliamo di questa operazione di raccolta dei rifiuti e materie plastiche lungo il litorale di Hunsuk, nella bellissima isola di Gerba, operazione realizzata nell'ambito del lavoro di interesse generale previsto dall'ordinamento tunisino e lo rende noto sulla propria pagina.

Si è svolta sotto la supervisione del giudice incaricato ad interim dell'esecuzione delle pene presso il Tribunale di primo grado di Gerba e con il monitoraggio di un rappresentante della Procura dello stesso Tribunale. Sul terreno i condannati sono stati seguiti dagli accompagnatori giudiziari dell'ufficio. L'intervento ha riguardato in particolare l'area attorno alla moschea di Sidi Zeid e il tratto di costa che si estende in direzione di Burj Ghazi Mustafa, la storica fortezza di Hum Souk. I partecipanti hanno raccolto rifiuti e materiali plastici lungo il litorale. E secondo l'ufficio di accompagnamento di Mednin, questa iniziativa punta non soltanto a sostenere gli sforzi per mantenere pulito il territorio, ridurre l'inquinamento provocato dalla plastica e proteggere l'ambiente marino, ma anche a rafforzare i valori della cittadinanza e del lavoro a beneficio dell'interesse generale. Questa esperienza, sottolinea l'ufficio, riflette inoltre gli obiettivi rieducativi delle pene alternative finalizzate al reinserimento dei beneficiari, allo sviluppo del loro senso di responsabilità e alla preparazione per una positiva reintegrazione nella società. Questo sistema, ricordiamolo, consente per determinate infrazioni e alle condizioni previste dalla legislazione tunisina di sostituire la detenzione con un'attività non retribuita di interesse generale. Il modello rappresenta anche uno degli strumenti a disposizione della giustizia tunisina per limitare il ricorso alle pene detentive brevi e favorire percorsi di reinserimento sociale.

Oggi 11 agosto, celebriamo una ricorrenza musicale molto particolare. Si tratta della giornata internazionale dello steelpan, dedicata dunque ad uno strumento originale, affascinante e profondamente legato alla cultura dei Caraibi. Allora, che cos'è esattamente lo steel pan? Ebbene, lo steel pan, chiamato anche semplicemente steel drum, è uno strumento musicale realizzato a partire da un bidone metallico, e sì, un bidone metallico opportunamente lavorato e trasformato per produrre diverse note musicali. È nato a Trinidad e Tobago, nei Caraibi, nel corso del XX secolo, e nel tempo è diventato uno dei simboli, più riconoscibili della cultura musicale di questo paese. La sua storia è particolarmente interessante, perché lo steel pan è nato dalla creatività e dall'ingegno di musicisti che hanno saputo trasformare un semplice contenitore di metallo in un vero e proprio strumento musicale. Il suo suono è inconfondibile, brillante, ritmico, solare e capace di evocare immediatamente l'atmosfera festosa dei Caraibi. Oggi lo steel pan non è soltanto uno strumento della tradizione di Trinidad e Tobago, è ormai conosciuto, è utilizzato in numerosi paesi del mondo, nelle orchestre, nei festival, nelle formazioni musicali più diverse. Questa giornata è dunque un'occasione per celebrare non soltanto uno strumento, ma anche celebrare anche la creatività, la tradizione, la ricchezza culturale di una comunità che ha saputo trasformare la musica in un vero patrimonio internazionale. Forse è proprio questo, il bello della musica. Non conosce frontiere, non ha bisogno di tradizioni, riesce a mettere in comunicazione popoli e culture anche molto lontani tra loro. E lo steel pan ne è un magnifico esempio. Dunque, è nato nei Caraibi, dunque oggi il suo ritmo può viaggiare in tutto il mondo e arrivare fino a noi. Dunque, ecco, dunque sono le 15 e 40 minuti. Il nostro programma va avanti sempre con la bella musica sulle frequenze della più bella delle radio RTSI.

0: E parliamo adesso dell'attività del Presidente della Repubblica. Sai, ieri lunedì il Presidente ha effettuato una visita a sorpresa nel governatorato di Gabès per informarsi sulla situazione ambientale e sulle principali difficoltà che affliggono la regione, sollecitando soluzioni urgenti, in particolare per quanto riguarda il problema dell'inquinamento. Il Presidente della Repubblica ha sottolineato la necessità di affrontare la situazione ambientale a Gabès intervenendo sulle fonti di inquinamento e ponendo fine alle loro conseguenze attraverso soluzioni urgenti ed efficaci, lavorando al contempo per risolvere quei problemi strutturali di lunga data. Questa visita rientra nel quadro del monitoraggio ambientale effettuato dalla Presidenza della Repubblica a Gabès, dove la popolazione chiede da diversi anni alla fine dell'inquinamento industriale, in particolare intorno agli stabilimenti del gruppo chimico tunisino. Il presidente Kais Saied aveva incaricato un gruppo di lavoro di proporre soluzioni urgenti alla situazione ambientale nella regione. Nel gennaio 2026 ha ricevuto la relazione finale di questo gruppo di lavoro e le relative raccomandazioni che confermavano la sua disponibilità ad adottare le misure necessarie, in particolare a livello tecnico, finanziario e strutturale, per porre fine alle fonti di inquinamento nella città di Gabès. L'inquinamento a Gabès è principalmente legato, ricordiamolo, alle attività industriali che comprendono la lavorazione dei fosfati e la produzione di fertilizzanti e prodotti chimici che da decenni generano emissioni e scarichi di rifiuti industriali nell'ambiente marino.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, martedì 11 agosto. Il tempo, come sempre, è volato. Abbiamo parlato di musica, cultura, patrimonio, attualità. E non sono mancate le nostre canzoni italiane che ci hanno accompagnato per tutta quest'oretta di tempo. Spero che abbiate trascorso con noi un piacevole momento e che la nostra scelta musicale sia stata di vostro gradimento. Da parte mia e il vostro amico Algazer, dunque sempre molto felice di avervi tenuto compagnia, dunque un grazie dunque al mio amico Faisal Leli, dunque per la sua assistenza collaborazione tecnica. Un grazie ovviamente a tutti voi che ci avete ascoltato e un saluto, dunque, niente, non mi resta che salutarvi ricordandovi che alle 16 in punto avrete un appuntamento con il notiziario in lingua francese. Poi sarà la volta del nostro amico Hatem Buriel, dunque vi lascio in buone mani. Ciao a tutti, arrivederci.